0: to eternal love.
1: Shanti, shanti, shanti. Shanti, shanti, shanti. Shanti, shanti, shanti. Shanti, shanti, shanti.